ido mi soxna dal di sampi dara te dongo yak jigen ñi melne sara sire mo andak sara yalla jaawo jaawo ndaw jaxaso bamba rafet ak jaawo sire jandaguri fabdi dara ñele di tuk di fon ñele doxani ñele di wagnelo ñelay banda ñele di tariyaxi ñelay wañani gor ñe jigen ñi joxoso di chaxan gor ñe jigen ñi joxoso di chaxan lamb ya gor sabar ya yep jaxan ken amatul

ci sa hujan fep melne lambay l'islam di joy yeket bu genn gadda ci sa hujan fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke biili cheikh bamba dal di ñaan ci barke biili ne yalla may jefi kundu jili cheikh bamba dal di ñaan ci barke biili ne yalla may jefi kundu jili may khadim rasul fi sodani may ram kharnu bi anireni may khadim rasul fi sudani may ram kharnu bi anireni bur yalla daldi signé joxonen ba musigné gaña daldi jital bamba isan wal daldi wax ak cheikh bamba tesaru yusufa mutéñu yen ba bamba ni may ama dalu l'islam bi seflen jor len madana ko jamu bamba ne may